0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo in qualche

te. Il futuro è in mano ai deboli che si sono fatti coraggio. E io me lo sono fatto, ma per farsi coraggio bisogna sapersi guardare dentro. L'autocritica pretende consapevolezza. Auguro a tutti voi che la vostra umiltà non si trasformi in insicurezza, che la vostra sicurezza non si trasformi in arroganza.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 2:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.
5: E

quasi pronto a toccare il cielo. Paura di non essere all'altezza, bravo a fingere sicurezza. Ma era così buono quel tuo profumo, vaniglia e margherita.

sequestrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce sui 96.8. 96.8.
4: Parlano di pace, politiche future, mettono in campo congetture e poi

0: solo allegria, vietata la tristezza. Radio la voce.
1: La radio, la musica, emozioni forti. Con Radio sei anche tu dei nostri.
2: Radio la voce.
3: Cari cittadini, innanzitutto a questo locale che affettivamente ci ha trattato come veramente come figlie dell'ingenuo figlio, noi ringraziamo quali siano le più parole ampie respiro. A voi.

0: Ciao capa, sono Luigi delle Bicocche. Hai visto che schifo? Te l'avevo detto che questi bastardi vi...
1: Se vuoi parlare un po' con me, ti devo dare al mio MySpace.
0: Ciao capa, sono Luigi delle Bicocche.

0: facile, in ogni caso, come se fosse facile, come se fosse facile, in ogni caso.
1: Sono le 4:32.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Troverai la porta chiusa e non sarà tardi mai per ridiscutere ogni cosa. Pioverà più forte, ti bagnerai le scarpe ed il sorriso, ma avrai ancora gli occhi accesi che aveva già deciso.

lights and down, so down, so high.

Radio La Voce.

0: fatto un gesto estremo. Ecco ciò che sento, parola di Moreno. Moreno, Moreno,
1: Moreno, Moreno. Sono le 5 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: 1, 2, 3, go!
4: Radio La Voce.
5: Radio.
6: Ladies and gentlemen.
7: Radio La Voce. Radio La Voce.
8: Radio La Voce.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

0: Sono le 6:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.

0: buonasera. Senta, sono Zalone Abbigliamento. Volevo sapere. Zalone Abbigliamento. Ma sei la camera di commercio tu? Senta, volevo avere informazione quanto riguarda la scancellazione. Perché siccome che devo chiudere l'attività che non si sta vendendo più niente, volevo sapere le carte da fare. Come non risulto? Mi avete già scancellato voi 10 anni fa. Quindi io praticamente chiudo, cioè non faccio niente. Va bene, arrivederci.
1: Quanta fatica ci ho fatto, solamente Dio lo sa. Quanto sudore gettato

0: ciao Mario. Zalò l'abbigliamento su. Senti Mario, io so che tu sei un bravo aglione. Ti dovevo chiedere una cortesia, se per piacere quell'ordine con la consegna a maggio non lo potevi bloccarlo, perché Mario non sto vendendo più niente. Ah, me l'avevi già bloccato tu. Mario sei un struzzi, l'ho sempre pensato, Mario.
1: Avevo cominciato con poco, una baracca e la mia, con due dipendenti, chiaramente a nero. Ma poi mi espandei

0: Sono le 6:34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: È tutta colpa di cose ho

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: vent'anni.
1: Sono le 7:31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
4: Informazione, informazione, news, informazione, locale.
5: L'informazione di Radio La Voce.
6: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 10 giugno, che apriamo con la cerimonia di proclamazione della nuova sindaca di Muravera, Francesca Mattana, eletta alla guida dell'amministrazione comunale al termine delle recenti elezioni amministrative, che si è svolta ieri mattina nella scuola elementare di Piazza Sant'Antonio. La cerimonia, semplice ma particolarmente significativa per la vita istituzionale del paese, si è tenuta nell'aula che durante le consultazioni elettorali ha ospitato la sezione numero 1. Dopo la lettura della formula ufficiale da parte della presidente della sezione Elisabetta Casula, la responsabile del servizio amministrativo del comune, dottoressa Giovanna De Murtas, ha consegnato alla neoletta sindaca la fascia tricolore, simbolo dell'autorità e della rappresentanza istituzionale. Nel corso dell'incontro sono stati inoltre ufficializzati i nomi dei consiglieri comunali che entreranno a far parte del nuovo consiglio. Per la maggioranza risultano eletti Gianfranco Sestu, Giuseppina Patti, Daniela Murtas, Alessia Tronci, Corrado Sanna, Francesco Manca, Michela Lai, Ilaria Madeddu, Valerio Salvatore Boi, Valentino Usai e Simone Porcu. Siederanno invece tra i banchi dell'opposizione Michele Secci, Roberto Caredda, Vanessa Pili, Samuele Cozza e Tomasina Minnei. L'attenzione è ora rivolta alla prima seduta del nuovo Consiglio Comunale, durante la quale la sindaca Francesca Mattana presterà il giuramento ufficiale davanti all'Assemblea Civica. In quell'occasione saranno inoltre resi noti i nomi del vice sindaco, la composizione della giunta comunale, le deleghe che verranno assegnate ai consiglieri e il nominativo del capogruppo di maggioranza. Anche la minoranza provvederà a indicare il proprio capogruppo, completando così l'assetto politico-amministrativo che guiderà Muravera nei prossimi anni. Il Comune di San Vito informa tutti gli interessati che l'Agenzia Sarda delle Entrate ha pubblicato l'avviso di fruizione del credito d'imposta per il contrasto allo spopolamento relativo all'anno 2024. L'agevolazione si rivolge a imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti in regime di de minimis con domicilio fiscale in Sardegna o un'unità operativa attiva in un comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Il credito d'imposta è commisurato al 40% dell'imposta dovuta è assolta per l'anno 2024, oppure a 2.000 euro per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato nel corso del 2024. Per questa annualità la Regione Autonoma della Sardegna ha stanziato risorse complessive pari a circa 24 milioni di euro. La procedura telematica per la presentazione delle domande si articolerà in due fasi distinte, con scadenze e orari perentori. La prima fase di caricamento, che consiste nella registrazione, compilazione e validazione dei dati, che è già in corso dalle ore 10 di mercoledì 3 giugno 2026 sino alle ore 23.59 di lunedì 29 giugno 2026. La seconda fase consiste nell'invio telematico definitivo del cosiddetto click day, a cui si darà corso dalle ore 10 di venerdì 12 giugno 2026 e sino alle ore 23.59 di lunedì 29 giugno 2026. Per maggiori informazioni può essere visitato il sito del Comune di San Vito, www.comune.sanvito.ca.it. L'amministrazione comunale di Castiadas comunica alla cittadinanza e agli ospiti la riapertura del museo comunale ospitato nella storica struttura delle ex carceri alla centrale, che da quest'oggi tornerà ad accogliere visitatori, studenti e appassionati dopo un periodo di chiusura necessario per l'esecuzione di importanti interventi di miglioramento e messa in sicurezza. I lavori realizzati, secondo quanto sottolineato dal sindaco Eugenio Murgioni, hanno riguardato in particolare la messa in sicurezza sicurezza delle parti esterne dell'edificio, con l'obiettivo di garantire una maggiore tutela della struttura e la fruizione più sicura degli spazi da parte dei visitatori. Nell'ambito dell'intervento è stata inoltre realizzata la nuova pavimentazione in lastre di granito dell'accesso esterno dedicato alle persone con disabilità, migliorando così l'accessibilità e l'inclusione. Sono state inoltre predisposte le strutture necessarie per il collegamento funzionale tra il museo e l'area che ospita la sala polifunzionale, creando le condizioni per una migliore integrazione degli spazi culturali e per l'organizzazione di attività, eventi e iniziative capaci di valorizzare ulteriormente il patrimonio storico e culturale della comunità castiadese. Si tratta di un intervento significativo che ha consentito di adeguare e migliorare la struttura museale, rendendola più accogliente, accessibile e funzionale alle esigenze dei cittadini e dei visitatori. Il museo comunale rappresenta un presidio fondamentale della memoria collettiva e dell'identità del territorio. Attraverso i suoi percorsi espositivi custodisce testimonianze preziose della storia, delle tradizioni, del lavoro e della cultura che hanno caratterizzato la vita della comunità nel corso del tempo. È un luogo di conoscenza, di incontro e di crescita culturale, capace di trasmettere alle nuove generazioni il valore delle proprie radici e di raccontare ai visitatori la ricchezza del patrimonio di Castiadas. La riapertura del museo, ha concluso il primo cittadino castiadese, segna quindi un momento importante per l'intera comunità. Restituire questo spazio alla cittadinanza significa investire nella cultura come strumento di sviluppo, partecipazione e valorizzazione del territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno con sole splendente per tutta la giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
4: Informazione,
0: informazione,
4: news, informazione locale.
5: L'informazione di Radio La Voce.
7: Radio La Voce 96 800 MHz in FM stereo.

0: Sono le 8 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 9. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Radio La Voce!

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 9:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Sono le 10:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: cambio di scolpa dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso. Mezzo
1: sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

allucinazione se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Sono le 10 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 10 giugno, che apriamo con la cerimonia di proclamazione della nuova sindaca di Muravera, Francesca Mattana, eletta alla guida dell'amministrazione comunale al termine delle recenti elezioni amministrative, che si è svolta ieri mattina nella scuola elementare di Piazza Sant'Antonio. La cerimonia, semplice ma particolarmente significativa per la vita istituzionale del paese, si è tenuta nell'aula che durante le consultazioni elettorali ha ospitato la sezione numero 1. Dopo la lettura della formula ufficiale da parte della presidente della sezione Elisabetta Casula, la responsabile del servizio amministrativo del comune, dottoressa Giovanna De Murtas, ha consegnato alla neoletta sindaca la fascia tricolore, simbolo dell'autorità e della rappresentanza istituzionale. Nel corso dell'incontro sono stati inoltre ufficializzati i nomi dei consiglieri comunali che entreranno a far parte del nuovo consiglio. Per la maggioranza risultano eletti Gianfranco Sestu, Giuseppina Patti, Daniela Murtas, Alessia Tronci, Corrado Sanna, Francesco Manca, Michela Lai, Ilaria Madeddu, Valerio Salvatore Bui, Valentino Usai e Simone Porcu. Siederanno invece tra i banchi dell'opposizione Michele Secci, Roberto Caredda, Vanessa Pili, Samuele Cozza e Tomasina Minnei. L'attenzione è ora rivolta alla prima seduta del nuovo Consiglio Comunale, durante la quale la sindaca Francesca Mattana presterà il giuramento ufficiale davanti all'Assemblea Civica. In quell'occasione saranno inoltre resi noti i nomi del vice sindaco, la composizione della giunta comunale, le deleghe che verranno assegnate ai consiglieri e il nominativo del capogruppo di maggioranza. Anche la minoranza provvederà a indicare il proprio capogruppo, completando così l'assetto politico-amministrativo che guiderà Muravera nei prossimi anni. Il comune di San Vito informa tutti gli interessati che l'Agenzia Sarda delle Entrate ha pubblicato l'avviso di fruizione del credito d'imposta per il contrasto allo spopolamento relativo all'anno 2024. L'agevolazione si rivolge a imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti in regime di de minimis con domicilio fiscale in Sardegna o un'unità operativa attiva in un comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Il credito d'imposta è commisurato al 40% dell'imposta dovuta è assolta per l'anno 2024, oppure a 2.000 euro per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato nel corso del 2024. Per questa annualità la Regione Autonoma della Sardegna ha stanziato risorse complessive pari a circa 24 milioni di euro. La procedura telematica per la presentazione delle domande si articolerà in due fasi distinte, con scadenze e orari perentori. La prima fase di caricamento, che consiste nella registrazione, compilazione e validazione dei dati, che è già in corso dalle ore 10 di mercoledì 3 giugno 2026 sino alle ore 23.59 di lunedì 29 giugno 2026. La seconda fase consiste nell'invio telematico definitivo del cosiddetto Click Day, a cui si darà corso dalle ore 10 di venerdì 12 giugno 2026 e sino alle ore 23.59 di lunedì 29 giugno 2026. Per maggiori informazioni può essere visitato il sito del Comune di San Vito, www.comune.sanvito.ca.it. L'amministrazione comunale di Castiadas comunica alla cittadinanza e agli ospiti la riapertura del museo comunale ospitato nella storica struttura delle ex carceri alla centrale, che da quest'oggi tornerà ad accogliere visitatori, studenti e appassionati dopo un periodo di chiusura necessario per l'esecuzione di importanti interventi di miglioramento e messa in sicurezza. I lavori realizzati, secondo quanto sottolineato dal sindaco Eugenio Murgioni, hanno riguardato in particolare la messa in sicurezza delle parti esterne dell'edificio, con l'obiettivo di garantire una maggiore tutela della struttura e la fruizione più sicura degli spazi da parte dei visitatori. Nell'ambito dell'intervento è stata inoltre realizzata la nuova pavimentazione in lastre di granito dell'accesso esterno dedicato alle persone con disabilità, migliorando così l'accessibilità e l'inclusione. Sono state inoltre predisposte le strutture necessarie per il collegamento funzionale tra il museo e l'area che ospita la sala polifunzionale, creando le condizioni per una migliore integrazione degli spazi culturali e per l'organizzazione di attività, eventi e iniziative capaci di valorizzare ulteriormente il patrimonio storico e culturale della comunità castiadese. Si tratta di un intervento significativo che ha consentito di adeguare e migliorare la struttura museale, rendendola più accogliente, accessibile e funzionale alle esigenze dei cittadini e dei visitatori. Il museo comunale rappresenta un presidio fondamentale della memoria collettiva e dell'identità del territorio. Attraverso i suoi percorsi espositivi, custodisce testimonianze preziose della storia, delle tradizioni, del lavoro e della cultura che hanno caratterizzato la vita della comunità nel corso del tempo. È un luogo di conoscenza, di incontro e di crescita culturale, capace di trasmettere alle nuove generazioni il valore delle proprie radici e di raccontare ai visitatori la ricchezza del patrimonio di Castiadas. La riapertura del museo, ha concluso il primo cittadino castiadese, segna quindi un momento importante per l'intera comunità. Restituire questo spazio alla cittadinanza significa investire nella cultura come strumento di sviluppo, partecipazione e valorizzazione del territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno con sole splendente per tutta la giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

indistruttibile. E sai perché? Perché sono il più grande perditore di tutti i tempi. Ho perso sempre tutto. Due guerre mondiali, un impero coloniale, otto campionati mondiali di calcio consecutivi, capacità d'acquisto della lira, fiducia in chi mi governa.

0: Sono le 11 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

Adesso, qui davanti c'è tua figlia che stringe la tua mano, prova a rompere il silenzio, silenzio che è passato come l'acqua sotto i ponti. Per tutti questi anni, quanti anni, perché non me li racconti? Adesso che non c'è più niente da capire, ti guardo dentro gli occhi e gli occhi non sanno mentire. Com'erano i capelli,

0: Sono le 11 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 10 giugno, che apriamo con la cerimonia di proclamazione della nuova sindaca di Muravera, Francesca Mattana, eletta alla guida dell'amministrazione comunale al termine delle recenti elezioni amministrative, che si è svolta ieri mattina nella scuola elementare di Piazza Sant'Antonio. La cerimonia, semplice ma particolarmente significativa per la vita istituzionale del paese, si è tenuta nell'aula che durante le consultazioni elettorali ha ospitato la sezione numero 1. Dopo la lettura della formula ufficiale da parte della presidente della sezione Elisabetta Casula, la responsabile del servizio amministrativo del comune, dottoressa Giovanna De Murtas, ha consegnato alla neoletta sindaca la fascia tricolore, simbolo dell'autorità e della rappresentanza istituzionale. Nel corso dell'incontro sono stati inoltre ufficializzati i nomi dei consiglieri comunali che entreranno a far parte del nuovo consiglio. Per la maggioranza risultano eletti Gianfranco Sestu, Giuseppina Patti, Daniela Murtas, Alessia Tronci, Corrado Sanna, Francesco Manca, Michela Lai, Ilaria Madeddu, Valerio Salvatore Boi, Valentino Osai e Simone Porcu. Siederanno invece tra i banchi dell'opposizione Michele Secci, Roberto Caredda, Vanessa Pili, Samuele Cozza e Tomasina Minnei. L'attenzione è ora rivolta alla prima seduta del nuovo Consiglio Comunale, durante la quale la sindaca Francesca Mattana presterà il giuramento ufficiale davanti all'Assemblea Civica. In quell'occasione saranno inoltre resi noti i nomi del vice sindaco, la composizione della giunta comunale, le deleghe che verranno assegnate ai consiglieri e il nominativo del capogruppo di maggioranza. Anche la minoranza provvederà a indicare il proprio capogruppo, completando così l'assetto politico-amministrativo che guiderà Muravera nei prossimi anni. Il Comune di San Vito informa tutti gli interessati che l'Agenzia Sarda delle Entrate ha pubblicato l'avviso di fruizione del credito d'imposta per il contrasto allo spopolamento relativo all'anno 2024. L'agevolazione si rivolge a imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti in regime di de minimis con domicilio fiscale in Sardegna o un'unità operativa attiva in un comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Il credito d'imposta è commisurato al 40% dell'imposta dovuta è assolta per l'anno 2024, oppure a 2.000 euro per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato nel corso del 2024. Per questa annualità la Regione Autonoma della Sardegna ha stanziato risorse complessive pari a circa 24 milioni di euro. La procedura telematica per la presentazione delle domande si articolerà in due fasi distinte, con scadenze e orari perentori. La prima fase di caricamento, che consiste nella registrazione, compilazione e validazione dei dati, che è già in corso dalle ore 10 di mercoledì 3 giugno 2026 sino alle ore 23.59 di lunedì 29 giugno 2026. La seconda fase consiste nell'invio telematico definitivo del cosiddetto Click Day, a cui si darà corso dalle ore 10 di venerdì 12 giugno 2026 e sino alle ore 23.59 di lunedì 29 giugno 2026. Per maggiori informazioni può essere visitato il sito del Comune di San Vito, www.comune.sanvito.ca.it. L'amministrazione comunale di Castiadas comunica alla cittadinanza e agli ospiti la riapertura del museo comunale ospitato nella storica struttura delle ex carceri alla centrale, che da quest'oggi tornerà ad accogliere visitatori, studenti e appassionati dopo un periodo di chiusura necessario per l'esecuzione di importanti interventi di miglioramento e messa in sicurezza. I lavori realizzati, secondo quanto sottolineato dal sindaco Eugenio Murgioni, hanno riguardato in particolare la messa in sicurezza delle parti esterne dell'edificio, con l'obiettivo di garantire una maggiore tutela della struttura e la fruizione più sicura degli spazi da parte dei visitatori. Nell'ambito dell'intervento è stata inoltre realizzata la nuova pavimentazione in lastre di granito dell'accesso esterno dedicato alle persone con disabilità, migliorando così l'accessibilità e l'inclusione. Sono state inoltre predisposte le strutture necessarie per il collegamento funzionale tra il museo e l'area che ospita la sala polifunzionale, creando le condizioni per una migliore integrazione degli spazi culturali e per l'organizzazione di attività, eventi e iniziative capaci di valorizzare ulteriormente il patrimonio storico e culturale della comunità castiadese. Si tratta di un intervento significativo che ha consentito di adeguare e migliorare la struttura museale, rendendola più accogliente, accessibile e funzionale alle esigenze dei cittadini e dei visitatori. Il Museo Comunale rappresenta un presidio fondamentale della memoria collettiva e dell'identità del territorio. Attraverso i suoi percorsi espositivi, custodisce testimonianze preziose della storia, delle tradizioni, del lavoro e della cultura che hanno caratterizzato la vita della comunità nel corso del tempo. È un luogo di conoscenza, di incontro e di crescita culturale, capace di trasmettere alle nuove generazioni il valore delle proprie radici e di raccontare ai visitatori la ricchezza del patrimonio di Castiadas. La riapertura del museo, ha concluso il primo cittadino castiadese, segna quindi un momento importante per l'intera comunità. Restituire questo spazio alla cittadinanza significa investire nella cultura come strumento di sviluppo, partecipazione e valorizzazione del territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno con sole splendente per tutta la giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Radio Reparau, un bel programma.

che si incontrava su conosce festa, chi sia da Milano, a Genova, in Bidda, a si incontrare con quella è sempre cosa bella. L'accabbavo sempre sullo stesso modo, con Cadri a riso, con Barzelletta e poi Sarragotto. Io ci posso Marolla, ci devo segata se ho cresciuto un naso puro. E finito il tempo di essere picciocchetto, sia un manno. Io sono imparato a spesa nostra, e ho vivo e toccato quanto sia dura se mi staccai sosso. A noi capita sempre ici. Si arragotao su, cantato sta spiga e vasta, spiga e trigo, sammento come arrici. Chi vuoi sempre parrici non fuori. E si accabbata a giocare. Tenisti sa meccanica o il scarro dei Vaur, buttò le madri.

0: e ballo missa. Quando uscivo da chiesa, grande, fare la messa a mano, facevo un ballo in piazza chiesa, se non su ballo missa.
1: Insistare in varianti mesa strada, da ballo, su me in famiglia, luogo famiglia.
2: Rara la domenica che non si ballava. E come si faceva ad avvertire? Noi eravamo nel bar, quando la prima che passava, una di loro, eccetera, oh, guarda che si balla in tale posto. O da mio fratello, o da Alfio Porcur, o da qualcuno che si sposava e che era magari amico di famiglia. E allora si andava, potevo guardare, e poi no. Allora si andava a ballare.
3: Una generazione appunto molto più precedente alla mia, già diciamo c'era quel miscuglio tipico quando si faceva il ballo tra ballo sardo e ballo civile.
2: No? I giovani non andavano a ballare il ballo sardo, ballavano il ballo liscio, il ballo sardo lo facevano gli anziani anche di 60-70 anni.
4: Da tanto sta gente antica prima, ma abbiamo andato a ballare mai in ballo sardo.
5: Qua a Serrenti, intorno agli anni 70, c'erano sì e no una decina di persone che ancora avevano competenza del passo, cioè sapevano ballare il ballo sardo, e ci fecero vedere tutte le particolarità del passo, quindi le caratteristiche, e le variazioni, i movimenti, la postura, e quindi ci diano tutti i consigli che loro ritenevano utili per questo passo. E tutto questo lavoro ha fatto sì che oggi sicuramente a Serrenti non meno di 300-400 persone almeno conoscono la struttura base del passo di Serrenti.
6: Falendo savare le scemese, fiente cantendo mutettoso, cantendo mutettoso, non vuoi neanche fiente cosa imparate scelte. Dopo diente, se pensante, e fa diente sa rima.
7: Quando devi a tirendo va massimamente, tirendo per i succi, tirendo l'ore, se le... E sai se cantai altro, può distrarre se a Dio, ci va a stare

0: trabalhando seus atos a própria coisa. Os homens, da terra ao antro, fazendo esses 7, 8, 10, 12, segundo o seu proprietário, e fazendo batutas aí a motetos, a cantales.
1: Solire bide rica, arriche la dinai, simila sai cantai, cadevo tu buca vitica.
2: I domiga marisi, e tavoli hanno citato divertimento, anzi andate con su zilletisi, e bottega vi bandintabino, si zazianta mengui, e cantante, parlante ora santera, se ho fatto da biungasosa.
3: Balla non c'è malli, bello campioni, sughi su traballo, a de più ventai. Posto di antessi, subito un presoni, iscraisa Maria ci vuliai.

Ega de in tanti, però gandu biu, genti da ballendi, si va su ci va su tre ore distanti.

0: Sono le 14 e 7 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Sono le 14 e 8 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
5: Un buongiorno di cuore a tutte le amiche e gli amici di Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dall'8 al 14 giugno 2026. Prima di iniziare con lo scoprire la top 10 dell'Italia Hit Parade, un grosso saluto al vostro Mario e altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce 96.800 MHz, sono dagli studi naturalmente di Muravera. Allora, scopriamo subito le carte. Posizione numero 10 invariata per Nait. L'album si intitola Io Individuo, ci ascoltiamo il brano Forte.

Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se sabba solo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. È una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

E alla posizione numero 9 perde ben due posizioni la compilation del 76° Festival di Sanremo, e da questa compilation abbiamo il piacere di ascoltare Fulminacci con Stupida Sfortuna.

0: più ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E passa dalla nona alla ottava posizione Saif con l'album Santissimo in collaborazione con Brescia, Parlar d'amore.

0: ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dall'8 al 14 giugno 2026. Un posto guadagnato per Tiziano Ferro alla settima posizione, dall'album Sono un Grande, anche in questo caso una collaborazione con Shiva, Felici a metà.
1: Ho deciso di restare, che ho appoggiato il mio cuore, asfaltato.

Ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dall'8 al 14 giugno 2026. Siamo arrivati a metà classifica, una sorpresa perché perde la terza posizione, quindi il podio, Blanco. L'album si intitola Ma e ci ascoltiamo il bel brano Tanto non rinasco.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E dalla quinta alla quarta posizione questa settimana troviamo Samurai J con l'album Amatore con Vito Salamanca, Flamenco Paranoia.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dall'8 al 14 giugno 2026. Ed ora il podio. Terza posizione guadagnata da Serena Brancale con l'album Sacro, ci ascoltiamo, Fuera.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo un riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato una hit con Io Individuo. Nono posto per la compilation del 76esimo Festival di Sanremo, ottava posizione per Saif con l'album Santissimo, settimo posto per Tiziano Ferro, Sono un grande, sesta posizione per Arisa, Foto mosse, quinto posto per Blanco con l'album Ma, quarta posizione per Samurai J con Amatore, terzo posto per Serena Brancale con l'album Sacro, seconda posizione per Madan con l'album Disincanto e al primo posto nuovamente troviamo Dito nella Piaga. L'album si intitola Miss Italia e abbiamo il piacere di ascoltare per la prima volta un nuovo singolo, Businessman.
2: Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: ascoltati, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E così dito nella piaga per la seconda volta la prima posizione, top leader dell'Italia Hit Parade. Ricordo, questa era la classifica dall'8 al 14 giugno 2026, siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Avete la possibilità di scaricare da Play Store l'app Radio La Voce e quindi da tutto il mondo essere sintonizzati sempre con il nostro palinsesto musicale. Siamo arrivati quindi ai saluti, un grosso ciao. Vi aspetto la prossima settimana e così fa lo stesso il mio prode compagno di avventura ormai da tanti anni, parliamo di Michele che conduce la regia del programma. Alla prossima, ciao e buon estate 2026 a tutti voi.
2: Informazione, informazione, news, informazione locale,
3: l'informazione di Radio La Voce.
4: Buona giornata da Giancarlo Cucco, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 10 giugno, che apriamo con la cerimonia di proclamazione della nuova sindaca di Muravera, Francesca Mattana, eletta alla guida dell'amministrazione comunale al termine delle recenti elezioni amministrative, che si è svolta ieri mattina nella scuola elementare di Piazza Sant'Antonio. La cerimonia, semplice ma particolarmente significativa per la vita istituzionale del paese, si è tenuta nell'aula che durante le consultazioni elettorali ha ospitato la sezione numero 1. Dopo la lettura della formula ufficiale da parte della presidente della sezione Elisabetta Casula, la responsabile del servizio amministrativo del comune, dottoressa Giovanna De Murtas, ha consegnato alla neoletta sindaca la fascia tricolore, simbolo dell'autorità e della rappresentanza istituzionale. Nel corso dell'incontro sono stati inoltre ufficializzati i nomi dei consiglieri comunali che entreranno a far parte del nuovo consiglio. Per la maggioranza risultano eletti Gianfranco Sestu, Giuseppina Patti, Daniela Murtas, Alessia Tronci, Corrado Sanna, Francesco Manca, Michela Lai, Ilaria Madeddu, Valerio Salvatore Boi, Valentino Osai e Simone Porcu. Siederanno invece tra i banchi dell'opposizione Michele Secci, Roberto Caredda, Vanessa Pili, Samuele Cozza e Tomasina Minnei. L'attenzione è ora rivolta alla prima seduta del nuovo Consiglio Comunale, durante la quale la sindaca Francesca Mattana presterà il giuramento ufficiale davanti all'Assemblea Civica. In quell'occasione saranno inoltre resi noti i nomi del vice sindaco, la composizione della giunta comunale, le deleghe che verranno assegnate ai consiglieri e il nominativo del capogruppo di maggioranza. Anche la minoranza provvederà a indicare il proprio capogruppo, completando così l'assetto politico-amministrativo che guiderà Muravera nei prossimi anni. Il Comune di San Vito informa tutti gli interessati che l'Agenzia Sarda delle Entrate ha pubblicato l'avviso di fruizione del credito d'imposta per il contrasto allo spopolamento relativo all'anno 2024. L'agevolazione si rivolge a imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti in regime di de minimis con domicilio fiscale in Sardegna o un'unità operativa attiva in un comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Il credito d'imposta è commisurato al 40% dell'imposta dovuta è assolta per l'anno 2024, oppure a 2.000 euro per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato nel corso del 2024. Per questa annualità la Regione Autonoma della Sardegna ha stanziato risorse complessive pari a circa 24 milioni di euro. La procedura telematica per la presentazione delle domande si articolerà in due fasi distinte, con scadenze e orari perentori. La prima fase di caricamento, che consiste nella registrazione, compilazione e validazione dei dati, che è già in corso dalle ore 10 di mercoledì 3 giugno 2026 sino alle ore 23.59 di lunedì 29 giugno 2026. La seconda fase consiste nell'invio telematico definitivo del cosiddetto Click Day, a cui si darà corso dalle ore 10 di venerdì 12 giugno 2026 e sino alle ore 23.59 di lunedì 29 giugno 2026. Per maggiori informazioni può essere visitato il sito del Comune di San Vito, www.comune.sanvito.ca.it. L'amministrazione comunale di Castiadas comunica alla cittadinanza e agli ospiti la riapertura del museo comunale ospitato nella storica struttura delle ex carceri alla centrale, che da quest'oggi tornerà ad accogliere visitatori, studenti e appassionati dopo un periodo di chiusura necessario per l'esecuzione di importanti interventi di miglioramento e messa in sicurezza. I lavori realizzati, secondo quanto sottolineato dal sindaco Eugenio Murgioni, hanno riguardato in particolare la messa in sicurezza sicurezza delle parti esterne dell'edificio, con l'obiettivo di garantire una maggiore tutela della struttura e la fruizione più sicura degli spazi da parte dei visitatori. Nell'ambito dell'intervento è stata inoltre realizzata la nuova pavimentazione in lastre di granito dell'accesso esterno dedicato alle persone con disabilità, migliorando così l'accessibilità e l'inclusione. Sono state inoltre predisposte le strutture necessarie per il collegamento funzionale tra il museo e l'area che ospita la sala polifunzionale, creando le condizioni per una migliore integrazione degli spazi culturali e per l'organizzazione di attività, eventi e iniziative capaci di valorizzare ulteriormente il patrimonio storico e culturale della comunità castiadese. Si tratta di un intervento significativo che ha consentito di adeguare e migliorare la struttura museale, rendendola più accogliente, accessibile e funzionale alle esigenze dei cittadini e dei visitatori. Il Museo Comunale rappresenta un presidio fondamentale della memoria collettiva e dell'identità del territorio. Attraverso i suoi percorsi espositivi custodisce testimonianze preziose della storia, delle tradizioni, del lavoro e della cultura che hanno caratterizzato la vita della comunità nel corso del tempo. È un luogo di conoscenza, di incontro e di crescita culturale, capace di trasmettere alle nuove generazioni il valore delle proprie radici e di raccontare ai visitatori la ricchezza del patrimonio di Castiadas. La riapertura del museo, ha concluso il primo cittadino castiadese, segna quindi un momento importante per l'intera comunità. Restituire questo spazio alla cittadinanza significa investire nella cultura come strumento di sviluppo, partecipazione e valorizzazione del territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno con sole splendente per tutta la giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazione, informazione, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
0: Sono le 14 e 50 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
6: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama. Spot!
4: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

casa ora, prima di cena, prima di cena, prima di cena. Tornano sempre dai parcheggi ambiti, dai vaffanculo scanditi. Tornano sempre tutti i santi giorni, più o meno alla stessa ora, prima di cena, prima di cena.

tornare dalle rotonde, dalle rotaie.

sbagliare dalla paura di non tornare. Tornano da una pacca sulla spalla, da uno sguardo assente, da una bibita scadente. Tornano sempre, tornano sempre, più o meno alla stessa ora. Tornano sempre a casa lessi prima di cena.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 10 giugno, che apriamo con la cerimonia di proclamazione della nuova sindaca di Muravera, Francesca Mattana, eletta alla guida dell'amministrazione comunale al termine delle recenti elezioni amministrative, che si è svolta ieri mattina nella scuola elementare di Piazza Sant'Antonio. La cerimonia, semplice ma particolarmente significativa per la vita istituzionale del paese, si è tenuta nell'aula che durante le consultazioni elettorali ha ospitato la sezione numero 1. Dopo la lettura della formula ufficiale da parte della presidente della sezione Elisabetta Casula, la responsabile del servizio amministrativo del comune, dottoressa Giovanna De Murtas, ha consegnato alla neoletta sindaca la fascia tricolore, simbolo dell'autorità e della rappresentanza istituzionale. Nel corso dell'incontro sono stati inoltre ufficializzati i nomi dei consiglieri comunali che entreranno a far parte del nuovo consiglio. Per la maggioranza risultano eletti Gianfranco Sestu, Giuseppina Patti, Daniela Murtas, Alessia Tronci, Corrado Sanna, Francesco Manca, Michela Lai, Ilaria Madeddu, Valerio Salvatore Boi, Valentino Osai e Simone Porcu. Siederanno invece tra i banchi dell'opposizione Michele Secci, Roberto Caredda, Vanessa Pili, Samuele Cozza e Tomasina Minnei. L'attenzione è ora rivolta alla prima seduta del nuovo Consiglio Comunale, durante la quale la sindaca Francesca Mattana presterà il giuramento ufficiale davanti all'Assemblea Civica. In quell'occasione saranno inoltre resi noti i nomi del vice sindaco, la composizione della giunta comunale, le deleghe che verranno assegnate ai consiglieri e il nominativo del capogruppo di maggioranza. Anche la minoranza provvederà a indicare il proprio capogruppo, completando così l'assetto politico-amministrativo che guiderà Muravera nei prossimi anni. Il comune di San Vito informa tutti gli interessati che l'Agenzia Sarda delle Entrate ha pubblicato l'avviso di fruizione del credito d'imposta per il contrasto allo spopolamento relativo all'anno 2024. L'agevolazione si rivolge a imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti in regime di de minimis con domicilio fiscale in Sardegna o un'unità operativa attiva in un comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Il credito d'imposta è commisurato al 40% dell'imposta dovuta è assolta per l'anno 2024, oppure a 2.000 euro per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato nel corso del 2024. Per questa annualità la Regione Autonoma della Sardegna ha stanziato risorse complessive pari a circa 24 milioni di euro. La procedura telematica per la presentazione delle domande si articolerà in due fasi distinte, con scadenze e orari perentori. La prima fase di caricamento, che consiste nella registrazione, compilazione e validazione dei dati, che è già in corso dalle ore 10 di mercoledì 3 giugno 2026 sino alle ore 23.59 di lunedì 29 giugno 2026. La seconda fase consiste nell'invio telematico definitivo del cosiddetto Click Day, a cui si darà corso dalle ore 10 di venerdì 12 giugno 2026 e sino alle ore 23.59 di lunedì 29 giugno 2026. Per maggiori informazioni può essere visitato il sito del Comune di San Vito, www.comune.sanvito.ca.it. L'amministrazione comunale di Castiadas comunica alla cittadinanza e agli ospiti la riapertura del museo comunale ospitato nella storica struttura delle ex carceri alla centrale, che da quest'oggi tornerà ad accogliere visitatori, studenti e appassionati dopo un periodo di chiusura necessario per l'esecuzione di importanti interventi di miglioramento e messa in sicurezza. I lavori realizzati, secondo quanto sottolineato dal sindaco Eugenio Murgioni, hanno riguardato in particolare la messa in sicurezza delle parti esterne dell'edificio, con l'obiettivo di garantire una maggiore tutela della struttura e la fruizione più sicura degli spazi da parte dei visitatori. Nell'ambito dell'intervento è stata inoltre realizzata la nuova pavimentazione in lastre di granito dell'accesso esterno dedicato alle persone con disabilità, migliorando così l'accessibilità e l'inclusione. Sono state inoltre predisposte le strutture necessarie per il collegamento funzionale tra il museo e l'area che ospita la sala polifunzionale, creando le condizioni per una migliore integrazione degli spazi culturali e per l'organizzazione di attività, eventi e iniziative capaci di valorizzare ulteriormente il patrimonio storico e culturale della comunità castiadese. Si tratta di un intervento significativo che ha consentito di adeguare e migliorare la struttura museale, rendendola più accogliente, accessibile e funzionale alle esigenze dei cittadini e dei visitatori. Il museo comunale rappresenta un presidio fondamentale della memoria collettiva e dell'identità del territorio. Attraverso i suoi percorsi espositivi, custodisce testimonianze preziose della storia, delle tradizioni, del lavoro e della cultura che hanno caratterizzato la vita della comunità nel corso del tempo. È un luogo di conoscenza, di incontro e di crescita culturale, capace di trasmettere alle nuove generazioni il valore delle proprie radici e di raccontare ai visitatori la ricchezza del patrimonio di Castiadas. La riapertura del museo, ha concluso il primo cittadino castiadese, segna quindi un momento importante per l'intera comunità. Restituire questo spazio alla cittadinanza significa investire nella cultura come strumento di sviluppo, partecipazione e valorizzazione del territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno con sole splendente per tutta la giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Spot. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento, forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la loggia ha detto, anche in un orologio rotto, e mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

ogni volta che tocco il fondo, a chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siate qui. Ogni volta che non so

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, eccoci pronti per ripartire per un altro viaggio insieme nel grande mondo della musica italiana, grandi successi internazionali, poi spazio anche alla dance. Puntata di questo mercoledì 10 giugno 2026, siamo in diretta, 17:03 minuti, pronti per partire. Si viaggia con la musica italiana, i grandi successi internazionali e ovviamente si viaggia con le vostre preferenze musicali, canzoni da ascoltare ma anche da ballare all'interno dei nostri spazi dance, canzoni da dedicare con saluti, auguri, qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare. Va bene, partiamo subito, vi ho ricordato il numero? No, credo di no. Vabbè, se nel caso ve l'ho ricordato, ve lo ricordo ancora una volta, in caso ci fossero amici nuovi in ascolto, 346 12 72 406, numero per inviare i messaggi di WhatsApp durante la diretta. Ben Jeff Ede, insieme ad Alex Britti.

Una canzone che sicuramente ci ricorda un successo di diverse estati fa di Alex Britti, La Vasca. Questo invece è Viva La Vasca, insieme a Benji e Fede, Alex Britti. Va bene, abbiamo ascoltato questo brano che ha aperto la nostra diretta. Abbiamo cominciato a viaggiare con la musica italiana e continua la musica Made in Italy con la voce di Achille Lauro.

Achille Lauro, che abbiamo ascoltato con questa canzone Comuni Mortali. C'è una new entry, una novità discografica, nuovo singolo di Alex Warren. Abbiamo già ascoltato diversi suoi precedenti brani che sono diventati anche dei successi. Questo è nuovo e ascoltiamo per la prima volta, si intitola Passenger.

Si intitola Passenger, questo nuovo di Alex Warren, grande artista per quanto riguarda la musica internazionale, che ormai abbiamo imparato a conoscere con le sue canzoni, i suoi precedenti singoli estratti dal suo primo album. Questo è un altro bel disco, un altro bel singolo che abbiamo ascoltato per la prima volta in questa puntata, Passenger, Alex Warren. Va bene, c'è un altro disco in arrivo, canzone richiesta da voi, eccola qui. Si intitola Tucca Macarena e la voce è quella di Baby Kay.

Bene amici e amiche in ascolto, da qualche puntata stiamo ascoltando anche questo nuovo singolo di Baby K, che non poteva mancare in un'estate. Non c'è estate senza la canzone di Baby K, e anche nell'estate 2026 abbiamo lei che ci fa compagnia con Tuca Macarena. Va bene, continuiamo con la musica italiana, intanto voi continuate a stare in mia compagnia con la musica di oggi, di ieri, di domani, tante new entry, novità discografiche e logicamente in questo spazio vanno in onda anche e soprattutto le vostre canzoni preferite, dediche, saluti, auguri, il tutto grazie all'invio dei messaggini WhatsApp che potete inviarci durante la diretta al 346 12 72 406. Aiello, sotto sotto.

Sotto sotto la voce era quella di Aiello, un altro brano richiesto da voi in questa puntata di questo 10 giugno 2026, siamo in diretta 17:20, un saluto a tutto il pubblico che segue la diretta radio, sicuramente c'è Roberta che sta seguendo, anche Giorgio, sicuramente c'è anche Sabrina, sicuramente c'è anche la piccola Giulia, quindi un saluto grande a voi e a tutto il resto del pubblico che sta seguendo la diretta radio, ma anche la diretta streaming, e un saluto anche a chi ci segue dall'app in dub. Vabbè, ho detto tutto e quindi possiamo ascoltare la prossima canzone dei Blue Flowers.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: Elisa, amore.
1: Sfreccia via veloce come su una moto. La bellezza fugge, scattare una foto.
0: Il titolo della canzone del suo ultimo singolo che stiamo ascoltando ormai da qualche settimana. Continuiamo con la musica italiana del momento e dell'estate 2026. Ormai possiamo parlare anche di brani che ci accompagnano durante l'estate, come questa di Francesco Gabbani, Summer Funk.

Intanto saluto l'amico Marco che aveva inviato l'SMS WhatsApp al 346 12 72 406 per ascoltare insieme a noi Summer Funk di Francesco Gabbani. Hey now.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, siamo partiti con lo spazio dance qui al programma Dediche Richieste dalle frequenze di Radio La Voce. Gianni da Muravera, dalla via Marconi 107, Livid All, Lost Frequencies nuovo, e così abbiamo aperto lo spazio dance dedicato al ritmo e a voi discotecomani all'ascolto dei 96.8. Prossimo disco lo voglio dedicare con un saluto grande all'amico Matteo.

Ancora un saluto a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8, un ciao anche a chi ci segue in streaming, dall'app e in DAB, grazie per essere in mia compagnia. Vi ricordo anche il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta, 346 12 72 406.

Un'altra bella new entry per quanto riguarda lo spazio dance del programma Dediche Richieste. Kygo, Khalid e Griffin, Save My Love. Save My Love, va bene. Avremo modo di riascoltarlo ancora nelle prossime puntate, sempre qui all'interno dei nostri spazi dance. Va bene, continuiamo con un altro disco in arrivo. Daddy Yankee. We run the world.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

E dalla voce di Laura Pausini ci siamo ascoltati anche questa canzone Amore senza fine. Ancora musica italiana con un'altra voce, l'abbiamo ascoltato anche all'ultimo Festival di Sanremo. Questo è un nuovo brano, un nuovo singolo, si intitola Bel Venerdì e stiamo parlando di Eddie Brock.

0: Bel venerdì, il titolo della nuova canzone di Eddie Brock. Va bene, continuiamo con la musica. Ancora un saluto grande a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta, non solo dalla radio, dai 96.8, ma anche in streaming. Ci sono diversi amici, e qualcuno anche dall'app, in dub, insomma, come sempre, diversi i modi con i quali stare in mia compagnia e soprattutto in compagnia di tanta buona musica. La voce è quella di Jason Derulo, questo è il nuovo singolo, Sexy For Me.
1: I just love to say it. Jason.

titola Sex for Me, il nuovo di Jason Derulo che stiamo ascoltando da qualche puntata qui su Radio La Voce. Al programma Dediche Richieste, solo il meglio della musica italiana, internazionale, dance, le hit di oggi, di ieri, di domani, tante new entry, novità discografiche come questa, la nuova di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.

Bam bambina, il titolo della nuova di Elettra Lamborghini. Va bene, continuiamo con la musica italiana, un altro disco per l'estate 2026, con la voce di J-Ax, richiesto da Simone, che saluto e ringrazio. Ippi Yayo.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Disco estate 2026 anche per Niccolò Filippucci, che ricordiamo ha vinto nella categoria nuove proposte all'ultimo festival di Sanremo. Questa era Mantra, il titolo della nuova canzone che stiamo già ascoltando da diverse puntate. Ancora musica italiana, siamo entrati nella parte finale del nostro appuntamento, piano piano il nostro viaggio musicale giunge al termine. Intanto ci ascoltiamo i Rama con Cabana.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Siamo quasi alla fine di questa puntata, amici, ultimi lanci, abbiamo ancora pochi minuti con i quali stare insieme, ascoltare buona musica e voi seguirci, ma anche partecipare con l'invio dei messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Erano i One Republic con Need Your Love e ora un altro disco in arrivo, Jennifer Lopez, David Guetta.

Jennifer Lopez, David Guetta, qui nel gran finale del programma Dediche Richieste, in questo piccolo momento dedicato al ritmo, la dance con Save Me Tonight.

Bene amici, spero vi sia piaciuta la puntata di oggi. Se è così mi fa piacere, altrimenti pazienza. Andrà meglio la prossima, speriamo, e intanto ci dovete essere anche voi, perché altrimenti io da solo non faccio il programma, e quindi dobbiamo farlo insieme, io dallo studio, voi da casa, all'altra parte o anche dalla spiaggia, visto che ormai ci siamo. Even Oh My Mind Ikigo, era questo il disco che abbiamo appena ascoltato, intanto grazie a chi l'ho richiesto nel gran finale di questa puntata di oggi, un grazie a tutto il pubblico che ha seguito il programma della radio dai 96.8, ma anche streaming dall'app and up, grazie a tutti voi, vi aspetto tutti quanti, speriamo anche qualcuno in più, si parte alle 17 e quindi un altro bel viaggio musicale nel grande mondo della musica. Musica italiana internazionale dance e nel grande mondo della musica dell'estate 2026. Un salutone, alla prossima, ciao!

0: Sono le 18 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, per la celebrazione della Santa Messa.
1: Thank you.

Thank you.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Nella nostra celebrazione vogliamo oggi pregare e ricordare il nostro fratello Riccardo. Affidiamo al Dio dell'amore e della misericordia. Continuiamo anche a pregare, a chiedere al Signore il dono della pace per l'umanità, per le nostre famiglie. Fidiamo anche le persone che ci hanno chiesto un ricordo nella preghiera, in particolare i nostri ammalati. Chiediamo perdono al Signore delle nostre mancanze. Confesso a Dio onnipotente, fratelli e sorelle, che ho molto peccato di pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Amen.
0: Cristo, pietà.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi, e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni il re Acab convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti di Baal sul monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla. Elia disse ancora al popolo: «Io sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Ci vengano dati due gioventi, essi ne scelgano uno, lo squartino e lo pongano sulla legna, senza piccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna, senza piccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà col fuoco è Dio». Tutto il popolo rispose: «La proposta è buona». Elia disse ai profeti di Baal: «Sceglietevi il giovenco e fate voi per primi, perché voi siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma senza piccare il fuoco». Quelli presero il giovenco che spettava loro, lo prepararono e invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: «Baal, rispondici!» Ma non ci fu voce, né chi rispondesse. Quelli continuavano a saltellare da una parte all'altra intorno all'altare che avevano eretto. Venuto a mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro, dicendo: «Gridate a gran voce, perché è un Dio? È occupato, è in affari o è in viaggio? Forse dorme, ma si sveglierà». Gridarono a gran voce e si fecero incisioni, secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue. Passato il mezzogiorno, quelli ancora agirono da profeti fino al momento dell'offerta del sacrificio, ma non vi fu né voce né risposta né un segno d'attenzione. Elia disse a tutto il popolo: avvicinatevi a me. Tutto il popolo si avvicinò a lui e riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Elia prese 12 pietre secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale era stata rivolta questa parola del Signore: Israele sarà il tuo nome. Con le pietre eresse un altare nel nome del Signore. Scavò intorno all'altare un canaletto della capacità di circa 2 sea di seme. Dispose la legna, squartò il giovenco e lo pose sulla legna. Quindi disse: riempite 4 anfore d'acqua e versatele sull'olocausto e sulla legna. Ed essi lo fecero. Egli disse: fatelo di nuovo. Ed essi ripeterono il gesto. Disse ancora: fatelo per la terza volta. Lo fecero per la terza volta. L'acqua scorreva intorno all'altare. Anche il canaletto si riempì d'acqua. Al momento dell'offerta del sacrificio, si avvicinò il profeta Elia e disse: Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore. Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista, tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: il Signore è Dio, il Signore è Dio. Parola di Dio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Alleluia! Alleluia! Insegnami, mio Dio, i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi. Alleluia.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore.
1: E lodato Gesù Cristo. Solo un breve pensiero per continuare a pregare insieme, aiutati anche da questa parola che ci è donata oggi, la parola che sempre aiuta, illumina il nostro cammino e ci aiuta anche a rinnovare il nostro impegno. Oggi le due letture, mi pare, ci danno una verità importante, che è quella di mettere al centro della nostra vita il Signore. E come abbiamo pregato, affidandoci a Lui, sapendo che il Signore ci accompagna nel nostro cammino, non ci abbandona, ma da noi aspetta questa risposta generosa. Nel Vangelo di oggi abbiamo ascoltato Gesù che chiarisce ai discepoli che forse si aspettavano una missione diversa di Gesù, forse più di rivoluzione, di cambiamento, di liberazione dall'oppressione dei romani e anche con la storia antica. Se Gesù chiarisce la missione, che non è venuto ad abolire leggi e profeti, che tutta la storia della salvezza, la legge rappresentata da Mosè, però tutti i profeti che hanno attraversato la storia del popolo di Israele, Gesù non è venuto a abolire questo, ma a portare a compimento, portare in pienezza, e tutto ciò che è stato annunciato, profetizzato, promesso da Dio, si compie in Gesù. In tutto quello che è passato è tutto ricchezza, no? È dono di Dio. E il Signore è venuto a portarlo a compimento, e Gesù chiede, affermando questo, di avere fiducia in Lui, di credere in Lui. Sappiamo che i farisei, i sommi sacerdoti, non lo riconoscevano come Messia, no? E per questo Gesù riafferma il suo mandato, no? Di compiere tutto, senza abolire nulla della legge dei profeti. Si tratta di accogliere la sua parola, il suo insegnamento, giorno per giorno. E Gesù poi entra anche nei particolari. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge. Ho pensato ai segni greci, no? Nella scrittura, lo iota è una lettera molto piccolissima dell'alfabeto greco, e ci sono dei trattini, no? Così come nella lingua ebraica, no? Sono dei segni che sembrano insignificanti. Gesù dice, no, tutto è parola di Dio, anche quello che è la cosa più piccola. Ed è l'invito proprio ad avere l'attenzione nella nostra vita di fede, ai dettagli, non è vivere nelle piccole cose la nostra fiducia al Signore, tutto perché si realizzi, si compia la promessa di Dio. E l'invito che Gesù fa è di osservare, no? Di accogliere, di fidarci. Chi trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà grande nel regno dei cieli, no? Perché è proprio questa fiducia in Gesù e il suo insegnamento che raccoglie tutto ciò che è la legge e i profeti, che ci indica il cammino del bene, il cammino del regno dei cieli, che diventa il nostro impegno di vita. E la prima lettura ci dà una testimonianza concreta di una persona che ha scelto Dio e l'ha messa al primo posto, che è il profeta Elia. E questa pagina è straordinaria perché c'è il contrasto di Elia con il re Acab, che era il re di Israele, che però non accettava, voleva fare per conto suo, e se era, come dire, aveva colto i dei dei Baal, mettendo da parte il Dio di Israele, il Dio dell'alleanza, e sul Monte Carmelo avviene questo confronto-scontro tra Elia e i sacerdoti di Baal. E qui è sottolineato in modo forte, perché Elia è rimasto solo, quindi il popolo di Israele era come incerto, no? Confuso, perché c'erano i sacerdoti di Baal che proponevano riti, benedizioni, felicità, robe magiche, e lui è rimasto solo. E il popolo è là nel mezzo, che non sa cosa decidere. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: fino a quando salterete da una parte all'altra? Che non decidete? Da chi conquistate? Con Yahweh o con Baal? Stanno giocando, no? Quindi nell'incertezza. Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. E il popolo non gli rispose nulla. Il popolo fa in silenzio, come sempre, no? Perché prendere una posizione, scegliere Dio è impegnativo. E lì, davanti a quella situazione, e lì è solo. E c'è questa offerta del sacrificio, dove abbiamo visto la descrizione, no? I sacerdoti di Baal fanno di 450, fanno di tutto invocando i loro dei, invocando il Signore perché scenda il fuoco dal cielo. E la preghiera che Elia fa è straordinaria, no? Tanto tutta la preparazione che lui fa dell'altare a nome anche di tutte le tribù di Israele, come a onorare, a lodare il Signore, il Dio vero, il Dio dell'alleanza. E la preghiera che lui fa è proprio una preghiera di abbandono, di fiducia al Dio dei viventi, no? Signore Dio di Abramo, di Isacco, di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele. Io sono tuo servo, io ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore. Rispondimi a questo popolo, sappia che tu sei Signore, no? E Elia invoca e ci dà come un'ispirazione anche a noi di, anche se si è soli a volte in certe situazioni, non siamo accompagnati proprio dalle persone che tu pensi che dovrebbero esserti vicine, la cosa importante è fidarsi del Signore, no? Metterci nelle sue mani, come abbiamo pregato, sapendo che Lui è il nostro rifugio e che Lui è fedele, si manifesta. Di fatto il Signore poi scende il fuoco dal cielo, no? E brucia il sacrificio e dà ragione, no? a manifestarsi a quello che Elia proclamava, no? Il Dio di Israele, il Dio dei padri, il Dio dell'alleanza, quell'alleanza che Gesù è venuto a portare a compimento. No? Vedete come la parola si illumina, la parola aiuta la parola a entrare nel mistero dell'amore di Dio, ma ci aiuta anche a noi a rinnovare la nostra fede, a rifare la scelta sua nelle piccole cose di ogni giorno, anche quando ci sono dei contrasti. L'importante è restare fermi, fedeli nel Signore, mettere tutto nelle sue mani, perché il Signore in un modo o nell'altro si manifesta, ci confermerà nella fede, nel cammino. Affidiamo al Signore il nostro cammino anche in questo tempo particolare, stiamo iniziando il tempo estivo, per essere anche in questo periodo occasione di incontrare tante persone, segno del suo amore, testimoni della sua alleanza.

lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Allora, volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna lo hai redento nella tua misericordia per Cristo Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, oh Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

veramente santo, sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Riccardo, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei in discesi, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Pugnatevi in gloria della pace. Agnello di Dio, agnello di Dio, che tu sei stato

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, Signore.
0: Thank you.

0: Preghiamo. O Signore, la tua forza risanatrice operante in questo sacramento ci guarisca dal male e ci guidi sulla via del bene, per Cristo nostro Signore. In fondo alla Chiesa ho messo questo bigliettino, che è una preghiera che Papa Leone tempo fa aveva composto per il Sacro Cuore di Gesù. Il mese del Sacro Cuore, venerdì celebriamo la festa del Sacro Cuore di Gesù. Vorremmo che una preghiera molto semplice, che ci aiuta così a fidare tutto al cuore sacratissimo di Gesù. Facciamo insieme, chi c'è il foglietto. Signore, oggi vengo dal tuo tenero cuore, da te che hai parole che mi infiammano il cuore, da te che riversi compassione sui piccoli e sui poveri, su coloro che soffrono e su tutte le miserie umane. Desidero conoscerti di più, contemplarti nel Vangelo, stare con te e imparare da te e dalla carità con cui ti sei lasciato toccare da ogni forma di povertà. Ci hai mostrato l'amore del Padre amandoci senza misura con il tuo cuore divino e umano. Concedi a tutti i tuoi figli la grazia dell'incontro con te. Cambia, plasma e trasforma i nostri piani affinché possiamo cercare solo te in ogni circostanza, nella preghiera, nel lavoro, negli incontri e nella nostra routine quotidiana. Da questo incontro mandaci in missione, una missione di compassione per il mondo, dove tu sei la fonte da cui scaturisce ogni consolazione. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Yeah.

Thank you.

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Shine bright like a diamond. Shame.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Pizzo.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, tutto il piacere, sui 96.8. 96.8.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

dell'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla, forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta, ma che fatica, sono sempre stata

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: se la colpa non è mia.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.

partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

so come ci si lega, ma so bene quanto vale un contratto. Nulla è per sempre, nel rimorso l'odio annega, potevamo rimanere in contatto.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Sono le 23 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz, in FM stereo.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono un italiano medio, torno a casa dallo stadio. Da domani son precario, per fortuna Totti ha fatto un gol.
1: Sono le 2. Radio, radio.